0: coraggio.
1: Ma questa ora chi è lo che passa?
2: Come chiede per gli scavi?
1: Non trape.
0: No, se te me permette, mi riga.
1: Mamma, non stessoro. Non te juntes con esta chusma.
2: Sì, mami. Chusma, chusma.
3: Mire, don Ramón. Lo de la renta, puedo llegárselo a perdonar. Pero un pellizco ni a mi padre, ¿oyó?
4: Bueno, pero...
3: ¡Ja, ja!

0: sono due punte con questa ciuffa.
1: Sì, mammi. Ciuffa. Permettami. Ciuffa, ciuffa.
2: ¿Trajo los ladrillos? Es usted un encanto, Monchito.